sei un disc jockey degli anni 80 e dai ancora spazio al tuo ego? Lascia perdere. Meglio che dai spazio all'eco, si fa più interessante la tua fantasia. Berta Bat Boogie, Jimmy Castor Bench.

The Salt Soul Orchestra. Take some time out of love.

amici del Master Sound, abbiamo ascoltato un po' di remix, magari li avete anche ballati, perché sono belli, con una bella base ritmica che dà un po' sull'house. Rimane comunque in gran parte il pezzo originale e questo mi piace. Adesso, a proposito di originale, si torna sull'original sound e ascoltiamo un po' di BT Express. Give it what you got. Give it what you got. What you got. What you got.

scivola via il vecchio vinile, come dice Fabi DJ, per BT Express. Sul finale di trasmissione rallentiamo un po' il BPM, ci sentiamo più tranquilli. Perché lo so che vi siete scalmanati con i remix su base house. Lo so, lo so, lo so.

Amici del Master Sound, amici di Radio Studio X, piano piano siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Naturalmente la musica più bella è su Radio Studio X 99.2 dell'FM. Seguite anche il notturno. Il Master Sound di notte è ancora più bello. Ok, da parte di Fabi DJ, semplicemente ciao. Welcome to my world of music. Be ready for an unforgettable moment. Be ready for the best music from around the world.

0: A Radio Studio X sono le ore 3 e un minuto.
1: Radio Studio X, música para todos en todo el mundo. Un saludo a todos los oyentes de la América Latina.
0: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: Radio Studio X sono le ore 4 e un minuto.
1: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute. We live in a free
2: world. Dove la differenza è nella selezione.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

0: A Radio Studio X sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e un minuto.
1: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
3: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
4: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.
5: Stai ascoltando Radio Studio X.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Radio Studio X, la storia della musica con...

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: Radio Studio X sono le ore 7 e 19 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78060.
2: Stai ascoltando Radio Studio X.
3: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 32 minuti.
1: Domenica, con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo te dice.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 4 minuti. Radio Studio

0: domenica, con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Psst. Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 31 minuti.
2: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 9:37.
2: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18, 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Domenica, con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo te dice.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Radio Studio X sta per andare in onda. Mixing for you di Pierino V. Buon ascolto.
3: Welcome to the world of rhythm.

il nostro passato si evolve nel futuro, dove la differenza è nella selezione. Da questo momento in console, DJ Pierino B.

0: Diretta a cura di Pierino Vino. Buon ascolto.
1: Eccoci qua ancora per una nuova puntata di Mixing for You sulle magiche frequenze di Radio Studio X. Al microfono c'è Pierino V, alla console pure c'è Pierino V. Ancora, ancora, ancora la musica soul funky che la fa da padrona per questo tipo di programma. E va in onda tutti i martedì e giovedì dalle 16.30 alle 17.30. Le frequenze di Radio Studio X le trovate su www.radiostudiox.it, ma ci trovate comunque anche sulle applicazioni iOS e Android, TuneIn e Radio Garden. Si inizia con McFadden and the Whitehead.

Il basso ricorda qualcosa, eh? Ripreso e corretto dopo qualche anno da quel Pino D'Angiò che cantava Che Idea.

è Radio Studio X, questo è Mixing for You. And no stopping us now. Sono i McFadden Whitehead.

0: Lisa Meyer, I want to thank you. Alicia Meyer, go!
1: L'eccellenza è nella selezione. Al mixer, Pierino.

dance che ha fatto storia. Più energia sulla giusta melodia. Welcome to the Dance Club. Music Selection. DJ Pierino V.

0: Andare in streaming la direttina, il live di Pierino B.
1: E questo era l'avviso per il sabato pomeriggio. E si riparte da settembre. La direttina del sabato sera. Tutti i sabati alle 18.30. A partire dal primo di settembre si riparte.

fin qui sono irriconoscibili. Arriva da Dr. Baker, la remix del 2017. Ma loro sono gli Chic. I tempi felici. So.

0: bellissimo, sì.
1: Per gli amanti della buona musica.

0: Stasera Mixing for You è solo mixato.
1: È sempre mixato, signorina. Molto mixato.
0: Mixing for You, sempre mixato in live.

0: trasmissione che ti fa ascoltare solo ed esclusivamente bella musica.
1: Si chiamano M-Tuna. Questo è Juicy Fruit.

It's a funky music. È mixy for you questa. Le frequenze sono quelle di Radio Studio X. Alla console e al microfono c'è Ierino.

check out the groove, Bobby Thurston. Tutto questo era Mixing for You di oggi, insieme a Pierino V, insieme alle frequenze di Radio Studio X. Vi saluto a

0: Stadler?
1: Yeah, what?
0: Is that it?
1: Yes, it's over. How'd you like it?
0: I don't know. I slept through the whole thing.
1: Well, you didn't miss much.
2: Ascolta anche tu Mixing for You su Radio Studio X.
3: Dove la differenza è nella selezione.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
5: A Radio Studio X sono le ore 11:03.
6: Radio Studio X.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e un minuto.

0: un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 13, in punto.
1: Ciao, sono Whisky. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio.

9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

La compagnia aereo disco di Radio Studio X e il comandante Massimo vi danno il benvenuto a bordo della musica e vi augurano buon viaggio.

Radio Studio X ha trasmesso Luxury Soul, 60 minuti di musica dance, mixata per voi. Appuntamento alla prossima settimana.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 14:59.
2: Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
3: Radio Studio X.
4: Dai ritmo e

sempre dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao, ciao.
1: Ti piace Radio Studio X? Passa parola.
2: Your DJ Master Mix.
3: Your DJ has only just begun.
4: DJ Master Mix presenta Your DJ su Radio Studio X.

0: DJ Master Mix
1: su Radio Studio X. I can't get a job.

0: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.
2: 3, 2, 1, 2, ignition. The Party. The Party. The Party. The History of Dance Music 70 e 80. In studio Roberto Tintori.

Un inizio con un cantante napoletano veramente di eccezione, tra i più disco, fra virgolette, italiani, appunto, di quel periodo degli anni 70. Ci stiamo riferendo ad Alan Sorrenti, lui, classe 1950, fratello di Jenny Sorrenti, altro artista. Un inizio addirittura che risale al 1972, anno del suo primo album. E tra le altre cose, la cosa interessante è che ha fatto delle collaborazioni non indifferenti con il famosissimo violinista Jean-Luc Ponty. Fine anni 70, lui ebbe due album di grande successo, uno del 1977, Figli delle Stelle, e anche quello del 1979, chiamato Los Angeles e New York City, dove trovavamo la famosissima Tu sei l'unica donna per me, e sul lato B tutta una serie di brani disco decisamente interessanti. Adesso c'è Alma Faye Brooks con Brother Dan.

fine anni 70 con Alma Faye, questa Doin. Era un interessante album realizzato da lei proprio in quell'anno. Ci furono anche naturalmente una serie di estratti legati a questo LP, tra cui questa Brother Dan. Alma Faye Brooks è cantante del del Texas, la sua base comunque in Canada. Aveva realizzato tutta una serie di successi sin dal 1977 e in totale ha fatto 11 singoli e un unico album, quello che abbiamo appena menzionato. Adesso Adrian Gurwitz, questa è Lost Space, ancora una volta, 1979.

un pezzo decisamente molto bello che ricorda sotto certi aspetti il sound di George Benson e dintorni. In realtà lui anche in questo caso è un chitarrista, pari del grande Benson, Adrian Gurwitz, vero nome Adrian Israel Gurwitz, inglese, nato nel 1949. Realizzò 5 album tra il 1975 e il 82. E allora, a questo punto, si prosegue ancora, ancora volta in tema di questo genere musicale, anche se in realtà poi, come per la musica house, anche per la musica disco, ci sono tutta una serie di sottogeneri. Insomma, si va dalla musica più funk, quindi diventa funky, alla musica jazz, e naturalmente fra le varie varianti c'è anche questa dei Air Power e Welcome to the Disco.

Eccola qua, potremmo quasi definirla una specie di Eurodisco, anche se in realtà il brano era di origini americane, però era strutturato molto sullo stile di Alec Costandinos e Jean-Marc Cerroni. Missato da Rick Giannatos, famosissimo DJ della scena newyorkese, questi Air Power realizzarono questo unico disco mix dal titolo Be Yourself nel 1979. Ricordiamo che questo era un progetto a cura di Donald Burnside e un certo Willie Nance, che erano stati i produttori e i compositori di questa produzione. Adesso su qualcosa di molto più conosciuto. Lui aveva realizzato due grandi successi, uno nel 1978, l'altro nel 1979, in particolare nel 1979 di quell'anno c'era la famosissima You Can Do It. Ci stiamo riferendo a Ol Hudson e The Partners e questa canzone che prende il titolo di Happy Feet, la stessa canzone che dà il titolo all'intero album di loro del 1979, con all'interno tutta una serie di successi, in particolare You Can

Eccoli qui, Oats on the Partners, con questa Happy Feet, i piedi felici. Eh sì, perché in quel periodo i piedi ballavano in discoteca, e non poco. Mi viene in mente una canzone sempre del 1979, che si chiama Rhythm on Feet, i piedi ritmici, letteralmente. E vabbè, mi viene in mente anche, perché no, la febbre sabato sera e dintorni. Comunque, a questo punto, Love Child, Afro-Cuban Blues Band, era una produzione di Michael Zeiger, lo stesso di Let's All Chant, che realizzò sotto il nome di Afro-Cuban Band, appunto, questa Ave Real,

John e Arthur Sims, quindi presumibilmente fratelli, un po' come erano stati i Brother Johnson. Loro realizzarono un unico LP nel 1980 di genere funky. E naturalmente questo è stato il nostro inizio anche grazie a un singolo tratto da questo album dal titolo That Thing of Yours, uscito naturalmente su formato anche 12 pollici, con una versione comunque che credo che sia uguale a quella dell'album, come spesso e volentieri succedeva su questo genere musicale. E allora, adesso andiamo avanti con un grande nome, Johnny Taylor.

Johnny Harrison Taylor, questo è il vero nome di Johnny Taylor. Lui classe 1937 e morì poi nell'anno 2000. Nel corso della sua carriera molto prolifica, tra le altre cose, ha realizzato la bellezza di 27 album tra il 1967 e l'ultimo pubblicato, vediamo un po' se abbiamo la data, addirittura post morte nel 2007, comunque ovviamente era un live. E allora si prosegue a questo punto con Carol Silver, era una pupilla di niente poco di meno che Gino Socio e fece delle produzioni interessanti tra il 1980 e il 1981 come questa, dal titolo Clean Up Woman.

Karen Silver, sto guardando addirittura questa, credo che sia la sua ultima produzione, vedo. No, è andata avanti in realtà, perché è vero che a livello di album l'ultimo l'ha realizzato nel 1981, ma a livello di singoli è andata avanti fino al 1986. Clean Up Woman era invece del 1982. E vogliamo anche ricordare che era stata la vocalist di un gruppo, gli Star City, che funzionavano piuttosto bene verso la fine degli anni 70. Adesso è Che Mio, gruppo storico di musica funky.

veramente un gruppo storico, e che è mio, mi viene in mente Instant Funk, The Whispers, sono tutti gruppi, Ray Parker Jr. e i suoi Radio, insomma sono tutti gruppi che hanno fatto un po' la storia della musica funky e dintorni. Questi cameo veramente molto prolifici, visto che hanno realizzato 18 album, primo dei quali cominciò nel lontano 1977, poi l'ultimo dell'anno 2000. E fu un grande successo veramente in tutto il mondo, un singolo che fu pubblicato da loro nel 1986 dal titolo World Up. E tra l'altro nella mia collezione di dischi ho veramente un esemplare molto particolare di questo World Up, perché ce l'ho sul disco video, che non era il CD-ROM, ma a quell'epoca esistevano i videodischi analogici, venivano letti con dei lettori analogici che, come già detto, non avevano nulla a che vedere con DVD o qualcosa di questo genere. Avevamo fatto il video e l'avevamo pubblicato su un formato piccolo, su formato 7, neanche 5 pollici credo che sia, quanto è il formato di un DVD, comunque più piccolo, un 45 giri,

Top Rap Old School. Questa produzione io credo che sia intorno al 1980, sentire almeno dal sound ricorda decisamente quello, per un'etichetta decisamente molto conosciuta in ambito naturalmente funky e dintorni, Spring Records. La produzione, confermo, era proprio del 1980 per quanto riguarda questo personaggio, King Teen 3, che realizzò praticamente questo unico disco mix e niente di più. Ultima canzone, qui andiamo sul sound decisamente molto più garage, direi disco house, quasi di questo genere, molto molto vagamente per la verità. Con Prelude Records abbiamo questa Linda Taylor, interessante questa canzone, dal titolo You and Me Just Started.

0: abbiamo trasmesso The Party. The Party. The Party, the history of dance music 70 e 80.
1: Vuoi vedere un po' di azione?
2: Sì, certo.
3: Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
4: Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it in the mix.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
2: A partire dal 9 di maggio, alle ore 20. E il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
3: Welcome to the world of rhythm. And dance with me.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 19 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio Radio X, enjoy the music.
3: Vuoi vedere un po' di azione?
4: Sì, certo.
5: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
6: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Psst. Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi!
16: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Avete ascoltato Trailers in FM.
20: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

0: Sony. Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Cipi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it in the mix.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Bene, buonasera da Gianfranco Morelli e Daniele Gorgona in diretta su Radio Studio X da Lucca, al Pala Tagliate, dove fra due minuti avrà inizio la finale del trofeo Carlo Lovari, che abbiamo seguito ieri con la prima semifinale tra Libertas e Gemma Montecatini. Questa sera la finalissima tra la Libertas stessa e la Lumos Basket Pistoia. E ieri sera ha battuto abbastanza a sorpresa la Basket Brindisi nella seconda semifinale. La partita non vedrà in campo Matthew Taibbi, americano leader della squadra livornese, che come molti di voi avranno sentito ieri sera ha subito un infortunio alla spalla e quindi per precauzione, pur trattandosi probabilmente di una sublussazione, sarà fermo per almeno due settimane. Questa sera quindi la Libertas vedrà in campo probabilmente subito Luca Tozzi, il capitano. Vedremo, siamo in attesa dei quintetti base. Daniele, una breve introduzione da parte tua.
1: Buonasera a te Gianfranco, buonasera a tutti gli ascoltatori. C'è molta attesa in realtà per questa finale, grande cornice di pubblico da Livorno, forse un 500-600 persone. Pistoia che sì, che ha battuto a sorpresa, ti hai detto, ma insomma, fino a un certo punto. Pistoia secondo me è una delle squadre di Serie A2 che ha fatto la miglior campagna acquisti, due su tutti, due americani, l'ex Torino Ife Ajayi nel ruolo di 4, Walker ex Scafati, poi Schina ex Torino, insomma, poi Zanotti, insomma veramente un Aristide Moawa, che io l'avevo visto, penso l'avevo vista a Cividale quando Cividale della serie 3-0 vinse con la Libertas e andò su in serie A2. Quindi insomma veramente una grande campagna acquisti, una squadra molto bilanciata. Sarà molto molto difficile affrontare questo tipo di squadre per Livorno, specialmente stasera, che nel ruolo di 4 ti ricordo che Pistoia ha Ajayi e Moawa, che sono comunque due personaggi molto tosti in quel ruolo, mentre noi invece abbiamo Luca Tozzi e probabilmente il giovane Sakine, che si alterneranno in quel ruolo lì, data la mancanza di Matthew Taibbi.
0: Ma in realtà a me pare che Sakine sia già pronto a entrare, vediamo. Quindi sarebbe una sorpresa il ragazzo classe 2008 che entra subito al posto di Taibbi. Insieme proprio così. Dicevi giustamente, Pistoia ha cambiato ben 7 giocatori su 10, quindi esattamente il contrario di quello che ha fatto la Libertas, che ne ha confermati 7 su 10. Ife Ajayi, ragazzo americano di origine nigeriana che abbiamo visto 2 anni fa nelle fila di Torino, sicuramente giocatore di punta, ma anche Caleb Walker, che ha vinto il campionato con Scafati pochi mesi fa, quindi i due americani sicuramente di grande livello. Poi Aristide Moawa, ragazzo italiano, anche lui di origine africana, di grandissima atleticità. Sono proprio loro tre in campo insieme a Schina, playmaker ex Napoli.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
4: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Trailers in FM.
16: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77.
0: C'è stato il fallo adesso della difesa Libertà Siena. Primo fallo di Matteo Piccoli. La palla in mano a Walker che serve Schina. Schina ci prova da tre punti. Realizza Schina. Porta, questo è il primo canestro per la sua squadra. La porta in vantaggio sul 3-2. Ecco il palleggio di Graves. Servito Penna. Arriva Sacchine per il blocco. Penna. Allora, arriva la palla sotto a Sacchine che però non riesce a controllare. Aveva tentato. Bellissimo movimento, un taglio, è provato a servirlo Vildera, ma Sacchine non è riuscito a controllare. Gli dà il 5 Vildera, comunque un ottimo tentativo, ottimo segnale da parte di Andrea Diana di dar subito coraggio a questo ragazzo giovanissimo di appena 18 anni. Ecco Walker, servito Schina, sotto la palla per Bettiol, e rischia di perderla. La recupera però Schina, servito sotto a Jai che ci prova da due punti e realizza. Un po' fortunata Pistoia su un rimpallo. Ecco la palla in mano a Penna, 5-2 per Pistoia. Sacchine, ancora Penna. Penna prova la penetrazione, poi si ferma il blocco di Vildera. Penna prova a cambiare lato, serve Piccoli, sotto per Vildera. Prova l'uno contro uno. Scarica per Sacchine, fallo nettissimo di Ajay su Sacchine che probabilmente avrà due tiri liberi. Ecco sì, due tiri liberi per Edoardo Sacchine. Ricordiamo, ragazzo cresciuto a Fano e lo scorso anno nel roster in A2 di Pesaro, ha giocato poco ma sicuramente avrà avuto grande possibilità di crescita nell'allenarsi con i campioni di Serie A2. Primo tiro libero per Edoardo, realizzato a mano anche morbida. Secondo libero, corto, il rimbalzo di Ajay che serve Schina. Ajay e Schina che tornano a giocare insieme, erano insieme in quel di Torino nel 2024-25. Schina, la palla sotto per Bettiol che prova l'uno contro uno, c'è ancora fallo di Sacchine che ovviamente ha meno esperienza di Bettiol, che gli rende 6 anni di età e 4 anni nel campionato universitario americano. Secondo fallo per Sacchine, c'è ancora rimessa per Pistoia. La rimessa affidata a Schina, prova a liberarsi Walker, poi riceve in alto Bettiol, ancora la palla per Schina, su di lui Penna, Schina aspetta ancora il blocco di Bettiol, prova a sfruttarlo, poi si ferma, serve sul lato Mowa, ora Bettiol si gira in gancio, sbaglia il rimbalzo di Sacchine che si sta battendo come un leone, prova però Graves il passaggio lungo per Vildera che non riesce a controllare, forse un po' troppo lungo questo lob di Graves, quindi ritorna la palla in mano a Pistoia sul 5-3 per la squadra biancorossa, oggi con maglia bianca e calzoncini rossi pistoiesi. Il palleggio di Schina, servito Mowa su di lui Piccoli, Momo prova a battere Piccoli, va in penetrazione, poi scarica in angolo per Ajay che prova la tripla. Sbaglia anche questa volta, il rimbalzo è di Graves che serve Piccoli. Piccoli in palleggio, aspetta il blocco di Vildera. Torna sui suoi passi, sotto per Vildera. Vildera prova l'uno contro uno contro Ajay, si gira. Bravissimo Vildera che segna, un ottimo canestro. 5 pari. La palla per Schina, su di lui Penna. Schina, bello il passaggio per Mowa che però sbaglia da sotto. Bravo Graves a recuperare il rimbalzo. Graves prova la penetrazione, c'è il fallo non fischiato, ma fa un canestro incredibile Graves. C'era sicuramente anche il fallo, comunque niente per gli arbitri. 4 punti di Graves, 7-5 per la Liberta. Sora Mowa, Bettiol, c'è il fallo di Vildera sul movimento di Schina, quarto fallo di squadra per la Libertas. Ancora una rimessa per Pistoia. Sentite qui alla nostra sinistra i tifosi, ancora oggi diverse centinaia di persone arrivate da Livorno. Ecco Schina, sotto per Walker che si libera bene del difensore e segna. Dopo la rimessa, 7 pari, Graves dalla parte opposta, va ancora al tiro e stavolta sbaglia. C'è la rimessa affidata a Pistoia, ma c'è, gli arbitri si parlano, la rimessa è sicuramente per Livorno. Esatto, la rimessa è per Livorno. Sull'errore di Graves, forse anche in questo caso ci poteva stare un fallo. Graves attacca sempre dal lato sinistro, ma va al tiro con la sua mano naturale che è la destra. Sul primo caso gli è andata molto bene, il secondo la palla è rimbalzata sul ferro, è uscita. 7 pari, la palla a Sakine che si occupa della rimessa, servito Vildera. Vildera per Penna, il blocco per liberare Sakine, arriva Piccoli che prova la tripla, no, la finta, la prova invece Penna che realizza. Bellissima l'azione con la finta di Piccoli che ha ribaltato dalla parte opposta per la tripla di Lorenzo Penna. 10-7 il punteggio. Il palleggio ora di Schina, servito Walker che prova a battere Graves. Infrazione di passi di Walker, quindi la palla torna in mano alla Libertas. La rimessa affidata a Matteo Piccoli. Il palleggio di Lorenzo Penna. Penna, il blocco di Vildera, si gira, Penna sotto l'assist ancora provato da Vildera, non controlla Sakine. Sono ottime combinazioni che sta provando la Liberta. Ora ci sono due cambi, escono proprio Vildera e Sakine, entrano Possamai e Tozzi. Ma Daniele, un commento: a me Sakine è piaciuto moltissimo.
1: Sì, sì, grande personalità, è stato molto cercato dai compagni, è vero che ha sbucciato qualche pallone, però buona difesa, un paio di bei rimbalzi, un tiro libero, tutto sommato più che sufficiente la prova di Sakine che si trovava insomma al debutto in una finale comunque. Arbitri che sono molto permissivi, vedo tanti contatti, però il metro per ora è uguale da tutte e due le parti. Una Libertas molto compatta, molto concentrata, si vede Gianfranco che probabilmente i ragazzi si sono fatti forza fra di loro per sopperire un'assenza così pesante come quella di Matthew Taibbi, che ricordiamo è stato l'MVP della Serie A2 l'anno scorso. Quindi per ora una buonissima partita, una grande Libertas e un bello spettacolo cestistico.
0: Sì, riprendiamolo da cosa è successo, che attacco di Pistoia, palla rubata di Tozzi, dall'altra parte attacco, palla ancora per Tozzi che ha penetrato, ha subito il fallo di Schina e adesso realizza il primo tiro libero, 11-7. Secondo libero per Tozzi, anche questo realizzato, 12-7 il punteggio. La rimessa di Ajay che serve Walker. Walker marcatissimo da Graves che non lo molla un attimo. Walker avanza. Walker ancora. Fisico simile tra Walker e Graves. Ora la palla per Bettiol. Bettiol prova l'uno contro uno. No, scarica per Walker che prova la penetrazione. Va da sotto, sbaglia. Il rimbalzo è per la Libertas. Ottima difesa di Possamai sulla penetrazione di Walker. Adesso esce Graves che va a riposarsi dopo ottimi 6 minuti in campo. Entra David Cuono che ieri ha segnato 21 punti. Ragazzo nato a Villafranca di Verona, che dopo 14 anni di Serie A 1 è arrivato a Livorno a 36 anni, ieri ha già dato un assaggio di quello che sa fare. Valentini ha preso il posto di Penna, perde palla Valentini, contropiede con la schiacciata di Ife Ajay, si riporta a meno 3 Pistoia, questo errore di Fabio Valentini. Si occupa ora invece di portare il pallone David Cuono, servito Tozzi che prova la tripla e la realizza. Tozzi, troppo spazio lasciato a Tozzi, riporta a più 6 Livorno, 15-9, 5 punti di Tozzi. Il palleggio di Schina, spinge un po' Valentini, poi scarica su Walker, sotto per Bettiol che prova a liberarsi di Tozzi, che scommette fallo sulla penetrazione di Bettiol, se ne accusa Luca, ha cercato di strappare il pallone ancora quando Bettiol stava caricando verso l'alto. L'arbitro ha deciso che Tozzi ha preso anche un pezzo di mano e quindi due tiri liberi per Leonardo Bettiol. Per la Libertas esce Matteo Piccoli al suo posto, il suo cambio naturale Niccolò Filoni, autore di un'ottima partita ieri, soprattutto nel secondo tempo. Primo tiro libero per Bettiol, che ha sbagliato. Sembra avere un movimento abbastanza fluido questo ragazzo nel tiro, però primo tiro libero è uscito, secondo libero realizzato, 15-10. Servito Valentini, marcato da Schina, è entrato per Pistoia Pollone ed è entrato anche Gabriele Benetti. Ora vi diremo, Pollone lo abbiamo visto in questi anni a Rieti e poi a Bergamo, quindi sempre Serie A2, fratello del Pollone che ha aiutato la Libertas a salvarsi due campionati fa, adesso ha commesso fallo. C'è la rimessa per la Libertas, vediamo, si deve asciugare il campo, sono due bambini che si danno da fare, tre bambini che ora corrono fuori, il campo è asciutto, si può proseguire. Servito Cuono, anzi no, non riesce la rimessa alla Libertas, la palla però è ancora per la Libertas, ancora affidata a Valentini. Dicevo di Gabriele Benetti che è rientrato a Pistoia dopo un anno di calvario per un infortunio, lui che ha fatto molta esperienza, un classe 95, un ala pivot di 98 cm, 31 anni. Ecco il tiro da tre punti di Valentini, sbagliato, ma il rimbalzo è di Tozzi che ha la meglio su Benetti. Servito Cuono, Cuono, ancora Tozzi che ha ancora spazio, prova la penetrazione su Walker, poi scarica per Filoni che prova la tripla centrale errata, ma il rimbalzo ancora di Tozzi e prova il tiro, sbaglia, rimbalzo di Pollone. Attenzione, sì, gli arbitri continuano ad avere incertezze varie. Comunque sul 15-10 la palla è per Pistoia, c'è stato l'errore di Filoni centrale, un tiro, un brutto tiro che non ha preso il ferro. Tozzi ha recuperato il rimbalzo ma aveva praticamente un secondo per provare un tiro della disperazione che è uscito. 2:45 alla fine del primo quarto, più 5 Libertas, la palla nelle mani di Matteo Schina, playmaker di Pistoia, che prova la penetrazione, va da sotto a sbagliare, ma c'è il fallo fischiato a Filoni, poi il ritardo dal secondo arbitro. Chiama time out Diana, giustamente. Daniele, mi sembra un buon inizio, un buon ritmo. Forse Pistoia un po' più stanca avendo giocato due ore dopo rispetto alla Libertas.
1: Sì, sì, l'ha detto anche ieri coach Andreazza, nostra vecchia conoscenza, che è molto difficile giocare due partite a distanza di meno di 24 ore. C'è una piccola scenetta, non so se l'hai vista, Gianfranco, che Diana praticamente prima di chiamare il time out ha buttato in terra il cubo dei cambi ripreso da Ferenc Bartocci, che gli ha detto dai, comunque cerchiamo di non innervosirsi, segno che comunque c'è questa Libertas, ci tiene, ogni partita va giocata per vincere, ci sono stati probabilmente dei cambi difensivi che non hanno soddisfatto coach Diana, e Filoni ha dovuto ricorrere a un fallo, tanto abbastanza ideale per il metro che stanno tenendo gli arbitri, comunque fallo che ci stava tutto. Quindi insomma, grande grinta, grande concentrazione, occhi della tigre in tutti i giocatori della Libertas che per ora stanno tenendo il campo molto bene, nonostante abbiano giocato ieri. Il punteggio è piuttosto basso, siamo sul 15-10, però insomma, per Livorno tutto sommato non è male quando i punteggi rimangono bassi. Dall'altra parte Pistoia, che ha già fatto entrare, insomma, ha già optato per diverse rotazioni, è entrato anche questo Bedetti con numero 0 che non è segnato nelle statistiche, ragazzo molto alto, vediamo, probabilmente è il sostituto naturale di Ife Ajay. Quindi siamo sul 15-10, ci sono due tiri liberi per Matteo Schina.
0: Sì, Pistoia in campo proprio con Schina, poi nelle posizioni di guardia Pollone e Mowa, poi Benetti e Bettiol. Realizza il primo Schina, più 4 Libertas. Libertas in campo con Cuono, Valentini, Filoni, Tozzi e Possamai. Realizza anche il secondo Schina, 15-12. La palla per Cuono, che avanza, su di lui c'è Mowa. Cuono, servito Tozzi, ancora Cuono. Cuono, ancora la palla fuori per Filoni, ora Valentini che prova la penetrazione, va da sotto a tirare, sbaglia Valentini, il rimbalzo di Schina che prova subito il contropiede, va in penetrazione, stoppone di Tozzi su Schina, poi recupera la palla Cuono e prova il contropiede, servito Possamai, sotto, bravo Possamai, l'assist per Luca Tozzi che segna il suo 7° punto, top scorer della partita per adesso Tozzi. A 1 minuto e 50 dalla fine del primo quarto, la Libertas ancora avanti di 5. La palla per Mowa, su di lui c'è ancora Cuono, va in penetrazione Mowa, la perde la palla, la recupera Filoni, servito ancora Cuono che alza il ritmo, va in penetrazione, c'è il fallo, quasi canestro di Cuono. Arriva ora in bonus però Pistoia, quindi ci sarà ancora rimessa per Livorno. C'è un cambio ora, due cambi nelle file di Pistoia, escono Schina e Bettiol, entrano Lorenzo Saccaggi, fratello del mitico Andrea, e Zanotti, pivot di grandissima esperienza, ottimo tiratore anche. Ecco Valentini, prova la penetrazione Valentini, si ferma, servito Filoni, ancora Valentini, il blocco di Possamai, ancora Filoni che va in penetrazione, serve Tozzi ma la palla è uscita, quindi tentativo di Filoni errato, si rimane ancora sul 17-12, palla per Pistoia, se ne occupa della rimessa Pollone, per Pistoia un altro cambio, esce Mowa, entra il giovane Novori. Ricordiamo che a Pistoia manca Federico Stock che è ancora alle prese con un infortunio. Il palleggio di Saccaggi, playmaker che lo scorso anno con la sua grinta è riuscito a salvare Pistoia ai playout. Ecco Saccaggi, lo scarico per Pollone, Luca Pollone prova a liberarsi, poi scarica fuori per Benetti, Saccaggi prova a liberarsi di Possamai, prova il passaggio per Zanotti, Zanotti ci prova da due, sbaglia Zanotti, il rimbalzo è per Cuono. Cuono avanza, controlla, poi scarica per Filoni per Valentini. Ecco il blocco di Possamai, Valentini, serve Cuono che ha spazio per la tripla e la mette David Cuono, 20-12. Il palleggio di Saccaggi che prova a battere Filoni che lo marca, il piede, tocca con il piede Filoni, ancora 16 secondi per l'azione di Pistoia e 32 secondi alla fine del quarto. Saccaggi fuori per Novori serve Pollone che prova la tripla, sbaglia però il rimbalzo è di Benetti che serve Saccaggi aspetta ancora il blocco di Zanotti, Saccaggi prova la penetrazione poi scarica in angolo, Pollone riprova ancora la tripla e la sbaglia ancora, rimbalzo di Possamai, 14 secondi, Cuono prova il contropiede ma perde il pallone, non si è accorto che arrivava un avversario alle spalle e dall'altra parte puoi realizzare un canestro facile, pallone da tre, prova Valentini che realizza all'ultimo secondo Fabio Valentini con una tripla in corsa bellissima, un po' alla Barnesi. Daniele, si finisce il primo quarto sul 23-14.
1: Sì Gianfranco, questo qui è un canestro che ti fa capire quanto il giocatore vuole vincere questa partita, al di là della fortuna, quello che vuoi, però si era visto negli occhi di Fabio che lui si è fatto dare palla per tirare, ha tirato praticamente, è stato una specie di terzo tempo staccato dalla linea dei 6-25, quindi per carità, tanta fortuna, però la Libertas si trova sul massimo vantaggio, 23-14, una Libertas molto determinata, molto gagliarda, qualche errorino di troppo forse al tiro, però si è mossa bene, grandi cambi difensivi e bene, bene così per ora.
0: E volevo dare una nota di colore, Daniele, il tamburino, il percussionista della curva della Libertas è un ragazzino che secondo me non avrà più di 12-13 anni e sta dando un ritmo clamoroso. Entusiasmo per i tifosi, ottimo questo primo quarto della Libertas, 23 punti segnati, un po' tutti i giocatori a referto. Ottimo a mio parere anche lo stint di 4-5 minuti di Sakine. Ci sono 7 punti di Tozzi che è top scorer fino a questo punto, 3 rimbalzi di Graves che ha segnato anche 4 punti, ma grandi le rotazioni delle guardie che può offrire la Libertas con Valentini, Penna, Graves e Cuono che di fatto sono 4 potenziali playmaker e questo rende difficilissime le squadre avversarie controllare la libertà sul palleggio, sul possesso palla. La Libertas che rispetto all'anno scorso sembra andare sempre più preferibilmente sotto canestro con la palla, non ha più un terminale grande tiratore come Avery Woodson, ma abbiamo visto segnare da 3 punti già Tozzi, Penna e Cuono. La rimessa per l'inizio del secondo quarto, amici di Radio Studio X, vi ricordo siamo in diretta da Lucca. La rimessa per David Cuono per la Libertas, servito Fabio Valentini che avanza, si porta sulla destra, aggressivo su di lui Saccaggi, riceve ancora Cuono che va in penetrazione, batte il difensore e lo costringe al fallo, pallone spende un altro fallo, Cuono abbiamo visto anche ieri sera per i difensori di serie A2 è un rebus perché ha 36 anni ma ha ancora una velocità di base impressionante. 2 tiri liberi per David Cuono. Primo realizzato. Ricordo che Radio Studio X quest'anno trasmetterà tutte le partite della Libertas. Ecco lo rimbalzo di Possamai sull'errore di Cuono, sfortunatissimo poi Possamai che sbaglia il tiro, si rimane sul 24-14, Cuono 1 su 2.

sa mai protesta, in effetti si è semplicemente girato, non ha fatto altro che girarsi. Benetti è caduto. Comunque, primo fallo per Possamai. La palla torna a Pistoia, la rimessa affidata a Pollone. Servito Saccaggi che porta avanti il pallone. Saccaggi, c'è il fallo di Filoni su di lui, anche questo un po' dubbio, ci sono le proteste dei livornesi. Due falli in 10 secondi fischiati alla Libertas, questo di Filoni sul palleggio di Saccaggi, secondo fallo di Niccolò Filoni. Sta per entrare al suo posto Gaeta, ecco Filippo Gaeta, il giovanissimo 2009 rosetano arrivato quest'estate a Livorno. Ricordiamo, lo scorso anno a 16 anni ha giocato 150 minuti totali in Serie A2 nelle fine di Roseto. Il palleggio di Saccaggi che avanza. Saccaggi scarica per Novori. Novori aspetta l'uscita di un compagno, serve ancora Saccaggi, su di lui c'è Cuono. Saccaggi fuori per Novori, ora Pollone prova a battere Valentini, va Pollone, si ferma, gli ruba il pallone Valentini, c'è ancora un fallo fischiato a Valentini, ci saranno due tiri liberi per Pollone. Valentini chiedeva un fallo offensivo di Pollone, che lo ha cinturato a suo dire nel tentativo di liberarsi, così non è per l'arbitro, ci sono due tiri liberi per Luca Pollone. Realizza il primo, 24-17. Avete sentito un commento sull'operato arbitrale, ecco il secondo tiro libero sbagliato e rimbalzo però va a Pistoia. 24-17, ci prova Zanotti che va in penetrazione contro Possamai e realizza due punti Zanotti. 24-19, si è un po' arrabbiato Diana che sta per far rientrare Graves, ecco Valentini, serve Gaeta, fuori per Tozzi, Cuono per Valentini, ora Tozzi prova l'uno contro uno contro il giovane Novari, si gira Tozzi, forse c'era un fallo su Tozzi non rilevato, il contropiede di Saccaggi, dall'altra parte Benetti che prova a battere Valentini, Benetti va da sotto, si scozza contro Tozzi che gli tocca il pallone, rimessa per Pistoia, anche questo un po' strano come fischio, non sembrava aver toccato il pallone. Esce Valentini, al suo posto Graves, quindi ora, come abbiamo già visto nelle partite di ieri, Diana prova Graves insieme a Cuono e Gaeta come ala piccola. La rimessa affidata a Saccaggi che serve Zanotti ancora per Saccaggi. Saccaggi in angolo per Novori, sotto per Ajay che sbaglia, rientrato Ife Ajay al posto di Benetti, ha sbagliato Ajay, rimbalzo per la Libertas, c'è il fallo di Saccaggi su Cuono, secondo fallo di squadra per Pistoia. La rimessa affidata allo stesso Cuono, si libera Graves che riceve, Graves prova a battere il difensore, va in penetrazione e realizza con una facilità impressionante Graves, e c'è il tecnico Andrea Diana perché chiedeva il fallo su Graves, quindi gli arbitri continuano un po' una sciarada di falli contro la Libertas. Questo alla panchina, c'è un tiro libero quindi per Luca Pollone, poi la palla tornerà in mano a Pistoia. Pollone realizza il tiro libero, porta Pistoia a meno 6. Rientra anche Caleb Walker proprio al posto di Pollone, quindi due americani in campo, Rajai e Walker per la squadra biancorossa, insieme a Saccaggi, Novori e Zanotti. Riceve Ajay che scarica su Saccaggi, Saccaggi in palleggio, Saccaggi su di lui Cuono, c'è lo scambio tra Cuono e Graves, ora Saccaggi si trova davanti Graves, si ferma Saccaggi, scarica su Ajay che prova il tiro da due, da lontanissimo, errato, il rimbalzo è di Cuono che serve Gaeta, ancora

0: Buono, che prova la tripla, la sbaglia, il rimbalzo è di Walker che serve Saccaggi, il contropiede per Ajay che forse fa passi ma realizza, gli arbitri hanno giudicato corretto il movimento di Ajay, 26 a 22 per la Libertas, esce Possamai, al suo posto rientra Vildera. Vildera quindi va contro Zanotti. Il palleggio di Cuono, il blocco di Vildera, Cuono, serve proprio Vildera che aspetta Graves, va in penetrazione Graves, carica per Tozzi che ha la tripla, la sbaglia, il rimbalzo però è di Graves che è arrivato un metro sopra tutti e poi subisce il fallo, andrà a due tiri liberi Javon Graves che ha, come dicevo ieri Daniele, sembra quasi giocare con le pantofole, non è che si deve sforzare troppo.
1: No, ma dove è andato a prendere questo rimbalzo, ragazzi? Cioè, è andato altissimo. Nel frattempo rientra Sakine a posto di Tozzi, quindi sì, Tozzi, Sakine che si alterneranno nel ruolo di quattro. Rientra anche Piccoli al posto di Gaeta.
0: Sì, ora Piccoli, Sakine, Vildera, Cuono e Graves. Ecco Graves che riceve, va fuori per Sakine che prova la penetrazione, poi scarica fuori per Vildera. Vildera a 5 secondi, prova il passaggio per Cuono, ma c'è la spinta di Saccaggi che fa finta di non aver toccato nessuno, ma in realtà ha dato una spinta nettissima a Cuono. È il quarto fallo di squadra per Pistoia, ci sarà ancora rimessa. Esce Cuono e rientra al suo posto Penna. Quindi ora la Libertas col quintetto che aveva iniziato la partita. Al posto di Saccaggi invece rientra Schina. Coach Ciani dà ancora fiducia al giovanissimo Novori. Ecco Sakine, riceve Vildera, lo scarico per Penna, ecco Graves che riceve, il blocco per lui, va Graves, poi scarica fuori per Sakine, Sakine ancora per Penna, 4 secondi per il tiro, Penna prova la tripla allo scadere, la sbaglia, il rimbalzo è per Walker, c'è il fallo di Penna su Walker. Ci sarà rimessa per Pistoia, anche la Libertas arriva in bonus, siamo ancora sul 26 a 22 per la Libertas che è rimasta un po' all'asciutto negli ultimi due minuti, tanto ritmo ma anche tanti errori soprattutto dall'arco, gli errori di Penna, di Tozzi, di Cuono, tre errori da tre punti nelle ultime azioni. Ecco la rimessa per servire Schina, marcato da Penna. Schina avanza verso il lato sinistro, il blocco di Zanotti, Schina ancora aspetta l'uscita di Ajay, lo serve Ajay sotto per Mowa, per Walker, scusate, Walker prova l'uno contro uno contro Graves e realizza. Walker sfrutta la schiena per riuscire a scivolare contro Graves, 26 a 24 palleggio di Penna. Ora Graves che va in penetrazione da sotto, l'errore di Graves, fallo di Ajay su Vildera, anzi due tiri liberi per Graves, questo era un fallo che forse non ci stava, c'era prima un po' di compensazione, infatti Ajay guarda l'arbitro come dire vabbè, ci sono due liberi per Graves, autore di 6 punti fino adesso, non ha ancora tentato triple, ieri ne ha messi a segno ben 4. Realizza il primo tiro libero Graves, 27 Libertas, 24 Pistoia. Sbagliato il secondo di Graves, il rimbalzo è di Walker, si rimane sul più 3 Libertas, 7 punti per Graves. Ecco Schina, Schina fuori per Zanotti, Zanotti prova il passaggio per Ajay, per Walker scusate, che prova l'uno contro uno contro Piccoli, si alza Walker da 2, sbaglia, rimbalzo di Vildera, servito Penna, Penna avanza sul lato destro, va in penetrazione Penna, poi scarica fuori per Graves che prova la tripla, realizza Graves che non se ne prende pochi di tiri ma più o meno li mette tutti, 10 punti per Graves, 30-24 per Liberta. Sacco-Schina che va in penetrazione, va a tiro da due, sbaglia, rimbalzo di Sacchine che serve Penna. Penna prova a battere Schina, Penna, poi serve Vildera. Vildera prova la penetrazione, va da sotto, realizza, bravissimo Vildera. La Liberta storna sul più 8 e ancora una volta è Graves che ha dato il via con la tripla. Daniele,
1: sì, allora una buona Liberta, c'è stato il rientro di Pistoia nei minuti centrali del secondo tempo, però onestamente Gianfranco, la sensazione è che quando in campo ci sono Vildera e Graves questa Liberta ci abbia una marcia in più. Mi è piaciuto tantissimo Tozzi, soprattutto nel primo tempo, ha fatto delle buonissime cose, poi nel secondo tempo si è un po' spento, hanno preso forse le misure difensori, addirittura è stato stoppato nel movimento tipico di Luca che dall'angolo si gira di schiena e tira dalla media distanza, tiro che piace tanto a Dan Peterson. Però insomma, è una buona Libertas, molto cazzuta, molto gagliarda, appena Pistoia si è fatta sentire, la Libertas ha rimesso insomma, marce corte per ripartire. C'è un leggero rimbalzo, c'è una leggera supremazia della Libertas ai rimbalzi, siamo 17-12, però un po' troppe palle perse per Livorno che ne ha perse fino a questo momento 8 contro le 4 di Pistoia. A te Gianfranco.
0: Sì, la Libertas ha buttato qualche pallone, ma su tentativi di azione, di combinazione tra Vildera e Sacchine o tra Vildera e Tozzi, quindi si vede che ci sono degli schemi di combinazione tra i lunghi che stanno provando in allenamento e che fortunatamente vediamo coinvolgere anche un ragazzo giovanissimo come Sacchine, che ora rientra in campo insieme a Vildera, Graves, Penna e Piccoli. Dall'altra parte è rientrato Aristide Mowa, insieme a lui Walker, poi è rientrato anche Bettiol, poi c'è Ajay e Schina, quindi di fatto il quintetto base di Pistoia. Il palleggio di Schina, che avanza, prova a battere Penna, poi si ferma, serve Mowa, ecco Bettiol fuori per Ajay, Walker, c'è il fallo di Vildera su Bettiol, ci saranno due tiri liberi per Bettiol perché c'è il bonus. E tutti gli amici di Radio Studio X, ricordo la diretta su questa radio di tutto il campionato della Libertas Livorno in casa e in trasferta sulle frequenze FM AM, sull'applicazione, sull'app Studio X che potete scaricare su Google Play e anche sul sito internet di Radio Studio X. Ha sbagliato il primo tiro libero Bettiol e ha sbagliato anche il secondo, però il rimbalzo è conteso ma alla meglio Piccoli, si rimane sul 32-24. Il palleggio di Penna prova la penetrazione, si ferma, scarica per Sacchine, bravo Sacchine a controllare, poi Vildera, però questa volta non si capisce con Graves, palla persa di Vildera. Ora c'è dall'altra parte Walker scarica fuori per Mowa, sotto per Bettiol, ancora marcato da Sacchine, e gli tocca il pallone e gli fa perdere il pallone perché gli fa rimbalzare la palla sulla gamba. Grande Sacchine che ci sta piacendo tantissimo, fisico, gioventù e sembra anche intelligenza nelle azioni, sapere piccole cose da fare, molto promettente questo ragazzo. Il palleggio di Penna, prova a uscire dai blocchi Piccoli, esce invece Sacchine che riceve, ora cerca Graves che è marcato da Walker, ora ancora Penna rischia di perdere il pallone ma c'è il fallo di Schina su di lui, anzi fallo di Matteo Schina. Per Schina secondo fallo, ci sono due tiri liberi per Lorenzo Penna. In questo momento c'è la marcatura asfissiante di Caleb Walker su Graves. Ricordiamo Walker, specialista della difesa, che ha dato grandissimo contributo alla promozione di Scafati lo scorso anno. Realizza il primo tiro libero Penna, 33-24. Anche il secondo è dentro, 34-24. Ricordiamo la Libertas priva di Matthew Taibi, del miglior giocatore del scorso campionato di Serie A2, infortunatosi alla spalla ieri durante la semifinale, ecco il tiro di Walker che realizza un canestro in acrobazia dalla parte opposta, riporta a meno 8 la propria squadra, 34-26, a 3-20 dalla fine del secondo quarto. Il blocco di Sakine, si muove Graves, Sakine riceve, Sakine fuori per Possamai che rientra al posto di Vildera, prova ora Penna, ancora la difesa molto aggressiva, lo scarico per Sakine che fa l'assist per Vildera, per Possamai che realizza, ma che bravo ancora Sakine con il passaggio per il compagno, 36-26, la palla per Ajayi, Mowa, ancora Ajayi, Ajayi ci prova, no, si ferma, marcatissimo, va da sotto a sbagliare, ma c'è il fallo questa volta di Sakine, bravo sull'aiuto, terzo fallo di Sakine se non erro, terzo fallo di Edoardo Sakine che costretto a uscire, entra al suo posto Tozzi, ha veramente un contributo, applausi a scena aperta per Edoardo Sakine. E la Libertas, Daniele, ha un piccolo tesoretto di giovani con Gaeta e Sakine. Realizza intanto il primo tiro libero a Ajayi, 36-27. Fuori il secondo, rimbalzo di Possamai. Si rimane sul più 9 Libertas a 2.40 dalla fine del secondo quarto. Penna prova la penetrazione. C'era un fallo di Bettiol non fischiato, poi la palla probabilmente non l'ha toccata Bettiol, ma l'arbitro dà rimessa alla Libertas. L'arbitro ora si spiega con Bettiol, però come al solito quando gli arbitri fanno un errore poi lo compensano. C'è comunque la rimessa per la Libertas, la rimessa, ha cercato Graves, invece riceve Tozzi, ancora Graves e ci prova da tre, sbaglia questa volta Graves, rimbalzo di Walker, Walker prova il contropiede, fermato bene da Penna, Walker prova la penetrazione però butta via il pallone, servito Graves, tecnico a coach Shani che protestava per un'azione, a mio parere però Walker ha fatto semplicemente un brutto tiro, quindi c'è il tecnico al coach Shani di Pistoia. Ricordiamo coach Ciani più o meno 20 anni fa sulla panchina del basket Livorno. Realizza il tiro libero Penna, riporta più 10 la Libertas, la rimessa affidata adesso a Javon Graves, anzi sì, a Javon Graves che ora è marcato da Mowa. Servito Penna che palleggia, Penna prova ancora la penetrazione, Penna lo scarico per Tozzi, va in penetrazione Tozzi, si gira, tiro di Tozzi, bellissimo, 39-27 per la Libertas. Daniele, sembra veramente la Libertas in palla questa sera, Pistoia in difficoltà sulle marcature.
1: Sì, sì, la Libertas molto in palla, mi era piaciuto Tozzi, qui ha rifatto il suo movimento tipico, cioè finta di entrare, giro dorsale, tiro dalla media, solo rete, molto bene, cioè Tozzi si è preso in carico il fatto che manca Matthew Taibi, il ruolo di 4, lo devono ricoprire lui e Sakine, ma ovviamente Luca ha molta più esperienza, anche il capitano, quindi stasera è l'unico capitano in campo. E quindi si sta muovendo bene, sta tirando da tre, sta tirando dalla media, sta facendo buonissime cose in difesa. Una Libertas molto concreta, molto gagliarda. L'unica cosa magari sono le 9 palle perse, ecco, c'è ancora un po' di incertezza, ma magari qualche meccanismo di gioco fra i compagni deve essere ancora rodato. C'è stato per esempio, mi riferisco a una palla persa di Vildera che aveva visto uno scatto di Graves. Graves in realtà aveva fintato lo scatto su Schina, invece Vildera gliel'ha data in profondità, ma quelle magari sono cose che durante il campionato si possono sistemare. Libertas che comunque in questo momento ha il massimo vantaggio più 12 quando mancano 2-0-3.
0: Sì, e la rimessa ha servito Matteo Schina che cede ora a Walker, marcato da Piccoli, Walker ancora per Schina e prova a liberarsi di Penna,
2: Skina, il blocco per lui di Bettiol. Skina serve invece in angolo Mowa che prova la tripla. Sbaglia Mowa, il rimbalzo di Tozzi che serve Penna. Penna prova la penetrazione, poi forse il fallo di piede non fischiato, la palla arriva a Possamai che serve ancora Penna. 1.32 da giocare, 11 secondi ora per la Libertas. Penna fuori per Piccoli. Tozzi prova da due punti, sbaglia il rimbalzo conteso, lo cattura però alla fine a Mowa e prova il contropiede. Va Mowa da sotto canestro, stoppato da Graves che però non riesce poi a controllare il pallone. La palla sarà ancora per Pistoia. 1 minuto e 13, 39-27. Abituatevi, ascoltatori di Radio Studio X, ai tamburi dei tifosi della Libertas che, e i cori dei tifosi della Libertas che sentirete su ogni campo. Ecco la rimessa affidata a Skina. La cede il pallone a Jai, esce Walker e riceve, marcatissimo da Piccoli, va Walker in penetrazione. Bellissimo il canestro di Walker, applausi per lui. 39-29, un minuto esatto alla fine. Tozzi per Graves che va in penetrazione, scarica fuori ma perde il pallone. Brutta questa azione di Graves, un po' superficiale. Ci prova da tre Skina, realizza Skina. E adesso il time out lo chiama Diana, che ha visto per la prima volta, direi, Daniele, una sciocchezza di Graves su questa penetrazione, il pallone buttato via. Ne ha approfittato Pistoia che ritorna a meno 7.
1: Sì, diciamo la sciocchezza di Graves, ha appena ricevuto palla, invece di guardare il canestro come fa sempre lui, è entrato subito, quindi è stato leggermente più prevedibile e leggibile dalla difesa di Pistoia, che si è ben comportata. C'è stata una scalata molto interessante di tutti i difensori che hanno coperto praticamente tutto lo spettro e hanno costretto Graves alla palla persa, che con questa purtroppo si arriva in doppia cifra, quindi 10 palle perse per Livorno, l'unica forse nota stonata. Ricordiamo che Pistoia ha un roster di tutto rispetto profondo e in un amen ha fatto un parziale di 5-0, e bene ha fatto coach Diana a chiedere i time out, anche se mancano 48 secondi alla fine del secondo quarto. Ricordo anche una cosa, ricordo che questa è la seconda partita in 24 ore per la Libertas, è la terza partita in tutto l'anno, quindi diciamo finora, Gianfranco, non so se concordi, ma le indicazioni che stiamo ricevendo dai giocatori sulla tenuta fisica sono molto più che sufficienti, direi. Insomma, comunque vedo, è vero che Diana sta facendo un ottimo ricorso a tutte le rotazioni, però chiunque sta veramente correndo su tutti i palloni, cercando di coprire tutte le zone del campo, nessuno si sta tirando indietro, quindi buone indicazioni sulla preparazione fisica per ora.
2: Sì, ricordiamo che questa doppia partita arriva alla terza settimana di preparazione, quindi è prestissimo. La palla in mano a Penna, è rientrato, ora aspetta l'uscita di Graves, lo serve, riceve ancora Graves, marcato da Mowa. Graves prova ancora la penetrazione, va Graves, lo scarico in angolo, ma c'è il fallo di Mowa, ci saranno due tiri liberi per Graves. Pistoia, che avendo Walker e Mowa ha sicuramente due alternative ottime per la marcatura di un folletto come Graves. Graves comunque ha provato ad attaccarli sempre, non si è mai fermato, è un giocatore che attacca sempre l'area. Dovranno essere bravi i compagni a farci trovare sugli scarichi. Ci sono due tiri liberi per Javon Graves a 32 secondi alla fine del secondo quarto, sul 39-32 per la Libertas. Primo libero per Graves, è realizzato, 11 punti per lui. Secondo tiro libero per Graves, realizzato anche questo, 12 punti per lui, miglior marcatore, credo, dell'incontro, sicuramente della Libertas. Esce Possamai, al suo posto Sakine, quindi per quest'ultima azione di Pistoia prova Sakine insieme a Tozzi in campo. Coach Diana, pressing su Skina, marcato ora da Filoni. Skina cede il pallone, vediamo, a Bettiol, riceve ancora Skina. 9 secondi per l'azione di Pistoia, va Skina, lo scarico per Benetti, Benetti ci prova da 3, sbaglia Benetti, rimbalzo di Piccoli, 8 secondi per l'azione, va Tozzi, va Preven, stoppato da Benetti, grande stoppata di Benetti, finisce così il quarto, ha provato la Libertas il contropiede, finisce sul più 9, 41-32, sicuramente i primi due quarti molto positivi per la Libertas, pur con l'assenza di Matthew Taibi. Vediamo ora i punteggi individuali con Daniele.
1: E allora abbiamo Gaeta 2 punti, Graves 12, Fabio Valentini 3 punti, Luca Tozzi 9, molto bene la prova di Luca, Matteo Piccoli 0, Edoardo Sacchini 1 punto realizzato sul tiro libero, Lorenzo Penna 6 e David Quanu 4 punti, 0 per Possa Mai.
2: Bene, grazie Daniele, ci fermiamo, andiamo a rinfrescarci un po' visto l'atmosfera caliente qui a Lucca. A tutti i radioascoltatori su Studio X, mi raccomando, tutti sincronizzati fra circa 13 minuti quando riprenderemo la diretta da Lucca. A più tardi, grazie.

0: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
1: Radio Studio X. La musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

0: piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.
1: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

0: Radio Studio X sono le ore 22 e 4 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Bene, amici, interrompiamo la canzone dei mitici Steely Dan su Radio Studio X per tornare in diretta qui da Lucca per la finalissima del trofeo Carlo Rovari tra Libertas Livorno 1947 e Lumos Pistoia. Il primo spezzone di gara, i primi 20 minuti si sono conclusi sul 41-32 per la squadra livornese, con un'ottima prova di Graves, 12 punti, ieri ne aveva segnati 28, insieme a lui anche ottimi Tozzi, Penna, Vildera, un po' più in ombra oggi Cuono, che sembra un po' più, che necessiti un po' più di riposo. Ottima la prova invece di Walker per Pistoia, un po' in ombra Ajay, Walker e Ajay che rientrano in campo insieme a Saccaggi, Moa e Zanotti. Dall'altra parte la Libertas risponde con Penna, Graves, Piccoli, Vildera e Tozzi. Quindi rispetto all'inizio della partita Diana mette subito in campo Tozzi, mentre prima era partito con Sachine, che comunque il ragazzo diciottenne è stato autore di un'ottima prova nei primi 20 minuti. 41-32, si riparte con la rimessa affidata a Pistoia e la palla ora in mano a Saccaggi, che si porta sul lato destro, serve Moa aspetta Ajay, prova a servirlo sotto, perde palla invece Ajay, lo recupera Penna, prova il contropiede, poi si sposta sul lato sinistro, serve ora sul lato opposto Graves che prova la tripla, la sbaglia, il rimbalzo è controllato da Pistoia, 1 su 3 di Graves da 3 punti. Questa era una tripla che doveva prendere in ritmo, è uscita di poco direi. Il palleggio di Saccaggi, Saccaggi per Walker, Walker serve Zanotti, marcato da Tozzi, ecco Ajay, su di lui c'è Vildera, c'è fallo di Tozzi sul taglio di Zanotti. La scelta di Diana è far marcare Vildera, Vildera marca Ajay, che è più rapido di lui ma muscolarmente fortissimo, preferisce quindi mettere Tozzi su Zanotti. Ecco Walker, Walker prova a batterla in Graves, si alza da 3 punti, sbaglia, rimbalzo di Penna che prova il contropiede, si ferma Penna, si arrica per Piccoli, ora Vildera, ancora Penna in penetrazione, esce fuori per Tozzi, ora Piccoli, Piccoli sotto canestro per Vildera che va in uno contro uno contro Walker, si gira Vildera, il gancio sbagliato, poi il rimbalzo ottimo di Graves che realizza il suo 14° punto. Una caratteristica di questo ragazzo dell'Ohio 28enne che pur essendo 1,90 m va tantissimo al rimbalzo. Ecco la palla per Saccaggi, 43-32 il punteggio, prova Walker la penetrazione contro Graves, realizza, Walker ha battuto Piccoli, poi si è trovato davanti Graves che non ha potuto far niente. 43-34 palleggio di Penna, fuori per Graves, Graves prova a battere Moa, poi scarica ancora per Penna, Piccoli sotto per Vildera, fuori per Tozzi, ancora Graves, ancora Penna, in angolo per Piccoli che prova la tripla e la sbaglia, ma l'azione era stata bellissima, il rimbalzo di Moa, prova il contropiede, prova a rubargli palla, Piccoli che si tuffa, poi si tuffa anche Graves, cioè la palla contesa, la palla che torna alla Libertas. Daniele, abbiamo visto il primo tuffo dell'anno di Matteo Piccoli.
1: Sì, Matteo Piccoli ci ha abituato a questi tuffi olimpionici, è stato bello rivederlo. Però insomma, Livorno che è rientrata con la stessa determinazione, la stessa gagliardia che ha avuto nei primi due quarti. C'è stato un bel rimbalzo di Graves in attacco che ne ha messi altri due. Però insomma, Livorno è sul più 9, la partita è ancora lunga e ci sarà da divertirsi sicuramente.
0: Bene, torniamo in diretta su Radio Studio X, si è asciugato il campo, la palla in mano a Luca Tozzi per la rimessa. Uno spettacolo, i 7-8 bambini seduti a bordo campo avranno se no 8-9 anni che scattano per asciugare il parquet ogni qualvolta ci sia un po' di umidità sulla pavimentazione. Ecco Graves che serve Piccoli, Piccoli prova la penetrazione, va da sotto, lo scarico ancora per Graves che da sotto realizza un altro canestro. 16 punti per Graves, 45-34. Ottimo il passaggio di Piccoli, scarico per Graves. Mowa per Saccaggi. Saccaggi recupera ancora un pallone Piccoli che va in contropiede, va a segnare. Grande sprazzo di Piccoli, Daniele, con due palle recuperate, ora un bel canestro.
1: Mamma mia, sì sì, una Libertas molto aggressiva, una Libertas che sulle gambe c'è. Fammi sottolineare, Gianfranco, l'azione di prima dove c'è stato un tiro dall'angolo di Piccoli sbagliato, però un'azione, come hai detto te in diretta, veramente con un giro di palla incredibile. Credo una delle azioni dove c'è stato il giro di palla più fluido e più veloce di tutto il torneo. Quindi l'azione ottima, peccato per il tiro sbagliato, ma Matteo Piccoli si è fatto comunque perdonare, diciamo, il tiro sbagliato aperto da tre con un bellissimo intervento che si è concluso con un lay-up in contropiede. Libertas sul massimo vantaggio, 47-34. Ovviamente la vecchia Volpe, coach Franco Ciani, non ci sta, chiede immediatamente time out. Sicuramente ci sarà da aspettarsi un rientro immediato di Pistoia in partita.
0: Sì, grazie Daniele, rientrano le squadre. La Libertas conferma il quintetto con Penna, Graves, Piccoli, Tozzi e Vildera. Dall'altra parte ancora Saccaggi, Mowa, Walker, Zanotti e Ife Ajay. Dopo il canestro di Piccoli, la palla ora in mano a Saccaggi, che avanza, prova a battere Penna, si porta sul lato sinistro, aspetta il taglio di Ajay. Ajay marcatissimo da Vildera. Ora Walker marcato da Piccoli. Walker prova a liberarsi di Piccoli, va in palleggio Walker, prova a liberarsi da Di Tozzi, tira da tre Walker, sbaglia, rimbalzo di Vildera, ma grandissima difesa da Libertas che ha isolato Walker. Ora Piccoli per Tozzi, va in penetrazione Tozzi da sotto, sbaglia però, sfortunato, era bella la penetrazione. Terzo tempo, Ajay avanza, la palla per Saccaggi. Saccaggi prova la penetrazione, va contro Vildera, tira da due punti e realizza. Bravo Saccaggi, bravo Saccaggi a coprire con la spalla e poi alzare il braccio. 47-36, azione di esperienza di Lorenzo Saccaggi, che è un playmaker però a fisico, grandi spalle. Fratello di Sacca Bomb, chiamato così Andrea Saccaggi, grande protagonista due anni fa della promozione della Libertas dalla Serie B. Si somigliano molto due fratelli, Andrea non ha i baffi che ha invece Lorenzo. Si asciuga ancora il parquet, era caduto Vildera dopo la penetrazione di Saccaggi. Siamo pronti per la rimessa, 6:38 da giocare nel terzo quarto, la Libertas ancora sul più 11. Sentite anche il tambureggiare, spero che si apprezzi anche in diretta via radio qui su Studio X, la radio funky della Toscana, ma che si ascolta ovunque, anche in AM sul web. E direi, Daniele, che è un pubblico molto funky quello livornese, cosa ne pensi?
1: Beh sì, io da jazzista non posso far altro che confermare, soprattutto il tamburista molto molto giovane, ma da un grande impeto ritmico. Comunque sì, cioè veramente è encomiabile la presenza e l'entusiasmo che sta regnando in questo momento intorno alla Libertas. Ricordiamo che oggi c'era anche l'amichevole delle ladies in quel di Vicenza, se non vado errato. Quindi insomma, Libertas che quest'anno è occupata su vari fronti, se non altro femminile da uno e maschile da due, poi c'è la sedia in carrozzina e poi il baskin di cui ti sei grande promotore.
0: Ecco, sì, ritorna la palla in mano a Pistoia che sbaglia, però Comowa si rimane sul 47-36. Graves serve Penna, fuori per Tozzi, in angolo per Piccoli che prova la tripla, la sbaglia ancora. Piccoli non si è ancora sbloccato nelle triple questo weekend, se non sbaglio 0 su 3 stasera e 0 su 3 anche ieri, Ora c'è il palleggio di Walker, ancora su di lui piccoli. Walker, servito a Jai che prova da tre. Sbaglia Jai, rimbalzo è di Vildera che serve Penna. 5.50 da giocare nel quarto. Si ferma Penna, aspetta l'uscita di Tozzi. Penna va in penetrazione, Penna va da sotto a realizzare. Era caduto Zanotti che non è riuscito a intervenire. Penna ne ha approfittato, due punti per lui. 8 in totale per Lorenzo Penna. Va avanti ancora con questo quintetto ottimo, direi. Diana più 13 Libertas. Grande difesa di Piccoli e Graves sulle guardie, ma anche ottima la difesa di Vildera su Ife Ajay. Ragazzo super muscolare, capace anche di tirare da fuori. Fece una prestazione clamorosa 2 anni fa a Livorno nelle file del Torino. Si deve ancora asciugare il campo. Grandissima umidità qui a Lucca. Il cerchio è qui vicino. Il caldo di tutta la giornata sicuramente. E la presenza direi di circa 1500 persone questa sera. Quasi tutte livornesi, devo dire. Non me ne vogliano gli amici di Pistoia, ma di pistoiesi ne vedo forse un centinaio. Si asciuga ancora il campo, molta difficoltà degli inservienti e dei ragazzi a gestire questa umidità. Non penso che ne siano così scontenti i giocatori, visto che è la seconda partita in 24 ore, si riposano un po'. La rimessa per la Libertas, per la Pistoia, scusate, 49-36 per la Libertas, 5-30 alla fine del terzo quarto. Servito Mowa. Mowa si gira, serve Saccaggi. Saccaggi prova a battere Penna, si ferma, poi scarica per Zanotti. Ora Mowa ci prova da 3. Walker sbaglia, rimbalzo di Vildera che serve Penna. Penna in contropiede, si ferma, va ancora in penetrazione, però Penna sbaglia da sotto canestro. Però c'è la sbracciata di Ajay su Vildera, un po' di spallate tra i due, poi c'è fallo in attacco di Mowa su Piccoli. Un po' di, perdonatemi, un po' di stupidaggini in campo, di spallate tra Ajay e Vildera che non hanno senso di esistere in un amichevole. Già la Libertas ha visto l'infortunio ieri di Taibi per falli sciocchi. Ecco che escono Tozzi e Piccoli, al loro posto Filoni e Sachine, che riprende il suo posto in campo dopo l'ottimo sprazzo di gara giocato nella prima parte di questa partita. 49-36 il punteggio. Siete ancora in diretta su Radio Studio X. Purtroppo negli ultimi minuti abbiamo dovuto descrivervi più le asciugate di campo che non le giocate. Ora si ritorna con Penna in palleggio, marcato da Saccaggi. Ecco il blocco di Sachine. Penna prova a liberarsi, serve Vildera. Ora Graves prova la tripla, la sbaglia ancora, 1-4 di Graves. La palla per Penna, ancora Graves, e questa volta va in penetrazione, sbaglia la schiacciata. Aveva provato una cosa clamorosa. La palla ancora per la Libertas, però il palleggio di Penna. Pistoia sembra sinceramente molto stanca. Penna ci prova da 2, realizza Lorenzo Penna, porta la Libertas sul più 15, 10 punti di Penna. Saccaggi, la palla fuori per Walker, blocco di Ajay, fuori per Zanotti. Ora Luca Pollone prova la tripla, Saccaggi la sbaglia, rimbalzo di Vildera che serve Penna. Penna in palleggio, fuori per Filoni. Ora Penna ancora, sbaglia però questa volta il passaggio Penna, prova contropiede Pollone, fermato fallosamente da Filoni. Escono ora Graves e Vildera, dentro Cuono e Possamai. Ottimo, applauditissimo Graves, che però ha sbagliato gli ultimi due tiri. Però niente da dire, giocatore di grandissima serietà. Ora tutti i tifosi a dargli il 5 vicino alla panchina. sorride Graves, sicuramente apprezza questi cori, questa felicità dei tifosi. Era il palleggio di Saccaggi, 51-36 il punteggio. Saccaggi fuori per Walker, il blocco di Bettiol. Walker prova a battere, poi scarica per Saccaggi che prova la tripla, questa volta la mette, riporta a meno 12 Pistoia, 51-39. La palla per Penna, 3-20 da giocare nel terzo quarto. Il blocco di Sacchine per liberare Cuono, che riceve, ecco Cuono, ancora Penna. Penna prova la penetrazione, ancora Penna da due punti, sbaglia ma rimbalzo di Possamai, c'è il fallo su di lui di Luca Pollone, anzi no, di Ajay. Rimessa ancora per la Libertas, esce Penna, al suo posto Valentini. Ottimo anche Penna in questo terzo quarto, molto, sembra molto attivo fisicamente Penna. 10 punti per lui. La rimessa affidata a Valentini. Il blocco di Possamai per liberare Cuono, non riceve, ora riceve Cuono in una posizione di playmaker, su di lui Schina, Cuono raddoppiato, c'è ancora la rimessa per la Libertas, 8 secondi per l'azione livornese. Cuono alla rimessa, il blocco per liberare Possamai che riceve, ora Valentini, Valentini, palleggio di Valentini, prova la penetrazione, si alza da 3 punti Valentini, scadevano i tempo, il rimbalzo di Saccaggi, sbaglia Valentini ma non poteva fare molto meglio. La palla per Pollone, 2.40 da giocare nel terzo quarto. Saccaggi prova la penetrazione, poi scarica fuori, ci prova Benetti da 3 punti, sbaglia, il rimbalzo è per Filoni che può andare in contropiede e va a depositare a canestro, riporta a più 14 la Libertas, 53-39, primi due punti per Nick Filoni, il palleggio di Schina, ora Saccaggi, tutti italiani ora in campo per Pistoia, Benetti, Bettiol, Schina, Saccaggi e Pollone. Ora la palla sotto per Bettiol, c'è il fallo su di lui di Possamai, ci sarà ancora rimessa in fase d'attacco per Pistoia. Sacchine, Filoni, Possamai, Valentini e Cuono. Dall'altra parte Schina, Saccaggi, Pollone, Bettiol e Benetti. Eccola, ci prova da tre Pollone, sbaglia Pollone, però rimbalzo di Bettiol, sbaglia, no, realizza Bettiol, bravo, è riuscito a battere Possamai sul rimbalzo, 53-41, Valentini, palleggio di Valentini. Sacchine, persa palla da Sacchine, ma era brutto il passaggio di Valentini, fallo di Valentini sul contropiede, quarto fallo di squadra, la Libertas entra ora in bonus a 1.39 dalla fine del terzo quarto, 53-41, la rimessa affidata a Schina. Schina su per Saccaggi, marcato da Cuono, prova a liberarsi Saccaggi, va in penetrazione, scarica su Benetti che però perde il pallone, però lo tocca Cuono che non riesce a controllarlo, ci sarà ancora azione per Pistoia. La rimessa per Schina che prova la penetrazione, va da sotto Schina, sbaglia ma c'è il fallo di Filoni, no, fallo di Valentini, due tiri liberi per Schina. C'è Pollone che va a far asciugare la palla da Vildera che scherza con l'avversario, fa finta di leccare la palla dopo averla asciugata, bellissima sta scena, questa è l'amicizia che ci deve essere sui campi di basket. Primo tiro libero per Matteo Schina, è sbagliato, secondo libero per Matteo Schina, realizzato, 53-42 il palleggio di Valentini, 1.25 da giocare. Valentini, il blocco di Possamai, Valentini perde ancora il pallone, un po' di stanchezza di Valentini, un po' di 53-42, Valentini un po' superficiale direi in queste ultime due azioni, che ne dici Daniele?
1: Sì, c'è stato un buonissimo sprazzo di Penna in quel ruolo, prima molto attivo, molto energico, ha sbagliato qualcosina però ha fatto vedere che si stava muovendo, poi giustamente era giusto far entrare Valentini che sì, sembra un po' imbambolato, che ha perso una palla non da lui sul raddoppio, c'era stato un blocco, non si è accorto dell'aiuto, è stata molto lesta la difesa di Pistoia a rubare palla e a depositarne due in contropiede. Livorno che è ancora sul più 9, però praticamente le statistiche dicono che al rimbalzo siamo sempre 31 a 24

0: possessi, però ecco, per ora diciamo è una Libertas che va molto bene nell'uno contro uno, molto bene nelle azioni individuali, deve lavorare qualcosina in più sulle palle perse e sugli assist, quindi sul gioco di squadra.
1: Bene, siamo rientrati con Cuono che porta avanti il pallone marcato da Saccaggi, servito Sachine. Sachine scarica per Valentini, molto aggressivo Schina che commette fallo su Valentini, è il terzo fallo di Schina, soltanto il terzo fallo di squadra per Pistoia, ancora rimessa per Livorno a un minuto esatto dalla fine del terzo quarto sul 53-44. Ecco Possamai, lo scarico per Cuono, qua prova a liberarsi di Saccaggi, il blocco di Possamai, ancora Cuono, falli un po' non fischiati, Cuono prova la tripla, sbaglia Cuono, rimbalzo conteso, alla meglio pallone che serve Schina, 45 secondi alla fine del quarto, ecco Saccaggi fuori per Benetti, Benetti prova la tripla, sbaglia, rimbalzo di Filoni, Filoni serve Cuono, 34 secondi alla fine del quarto, ecco Sachine, c'è il fallo di Benetti su Possamai, sarà ancora rimessa per la Libertas, arriva soltanto ora il bonus per Pistoia. Rientra Walker al posto di Schina. La rimessa affidata a Sachine. Sta facendo molta esperienza questa sera in campo. La palla per Possamai. Adesso Valentini. Valentini per Cuono. Cuono ancora il blocco di Possamai. Servito Possamai fuori per Valentini. Valentini prova la tripla. La mette! Si riscatta Fabio Valentini con la tripla, riporta più 12 la Libertas, 10 secondi alla fine del quarto, Saccaggi prova a battere Filoni, Saccaggi prova la palla fuori, ci prova pallone da 3, realizza anche pallone, quindi si finisce come si era iniziato questo quarto, più 9 Libertas con le due triple di Valentini e pallone. Daniele,
0: sì. Ancora una volta Gianfranco, intanto fammi dire, bellissima bomba di Valentini, però sempre un tiro costruito da solo, questo Valentini sappiamo che se li sa costruire, è una bella skill di Fabio il fatto di sapersi costruire il tiro da zero, però diciamo una Libertas molto molto concreta nell'uno contro uno, nel sapersi tirare i tiri, però ripeto, la voce assist dice 4, quindi ci vuole un gioco un pochino più corale. Per quanto riguarda i punteggi abbiamo praticamente Graves che ha raggiunto 16 punti, Penna 10 e Tozzi 9 che sono i top scorer per Livorno, mentre invece per Pistoia abbiamo Walker con 10 punti, Schina 9, Schina mi è piaciuto tanto devo dire stasera, e Ajay con 7 punti che ricordiamo è tenuto in panchina perché è gravato di 4 falli, quindi siamo sul 56-47, mancano gli ultimi 10 minuti e vediamo se la Libertas riuscirà a portare a casa il primo, no? Il primo grande trofeo della stagione.
1: Sì, speriamo, ricordiamo che ieri la Libertas ha vinto il mini trofeo di Baskin con i ragazzi che già l'anno scorso hanno vinto il campionato non competitivo, quindi prima piccola coppa ma grande per lo sforzo profuso ieri dai ragazzi. Arrivata in via Pera a Livorno, vediamo se riuscirà la Libertas a portare anche questo trofeo. Qui sul Radio Studio X in diretta da Lucca sta per iniziare l'ultimo quarto della finale tra Libertas Livorno e Lumos Pistoia. La rimessa è per Pistoia, affidata a Pollone che è in campo con Benetti, Bettiol, Schina e Walker. La Libertas risponde con Valentini, Cuono, Possamai, Sachine e Filoni. Il palleggio di Schina. Cuono si occupa di Mowa. Schina non riesce a servirlo. Mowa e Schina dalla palla sotto per Bettiol. C'è il canestro di Bettiol che si era forse liberato in modo un po' troppo aggressivo su Valentini, c'è il fallo di Sachine che permetterà a Bettiol anche di avere un tiro libero supplementare, si riporta per la prima volta dopo tanto tempo a meno 7 Pistoia, esce Sachine, rientra Tozzi, tiro libero supplementare.

per Leonardo Bettiol. È realizzato meno 6 Pistoia, 56-50. Pressing testato da Pistoia, la rimessa per Tozzi che serve Filoni, poi Valentini. Valentini riesce a superare la metà campo, marcatissimo da Mowa. Valentini, ancora palleggio di Valentini, schervito Tozzi, ancora Valentini, blocco di Possamai. Valentini prova a liberarsi, poi scarica per Cuono. Cuono in angolo per Filoni, c'è l'intercetto e finisce l'azione, quindi di fatto palla persa per la Libertas. Diana continua a protestare, chiedeva un fallo su Cuono che non è stato riscontrato. 56-50 e palla a Pistoia che sta tentando la rimonta. Schina in palleggio marcato da Valentini, va in penetrazione Schina, poi ritorna sui suoi passi, prova a scaricare, gli ruba palla Filoni. Schina ha una reazione un po' sciocca, la palla è della Libertas, Filone ha messo la mano sulla palla e gli ha rubato il pallone. Schina non aveva nessun motivo di reagire, la palla è per la Libertas, sono caduti entrambi i giocatori e indovinate, c'è da asciugare il campo, il sudore in queste giornate di primo settembre è il nemico numero uno dei giocatori di basket. Valentini, la rimessa per Cuono che porterà avanti il pallone, su di lui c'è Schina. 9 minuti alla fine, ecco Cuono, serve Tozzi, ancora Cuono. Cuono prova la penetrazione, va Cuono, perde però il pallone Cuono, e stasera in ombra, ieri grande partita. Mowa per Pollone che prova la tripla, realizza, e Pistoia va a meno 3, 56-53, attenzione alla rimonta di Pistoia, ecco Valentini. Valentini non trova un compagno, fallo di Possamai in attacco sul blocco, si è fatto male forse Mowa cadendo, forse una ginocchiata presa da Mowa da Possamai, si rialza Mowa. Ci sono cambi per la Libertas che effettivamente con questo quintetto ha fatto molta fatica, rientrano Penna, Graves e Vildera che rimangono in campo, quindi con Tozzi e Cuono, quindi tre guardie, Penna, Cuono, Graves e Tozzi e Vildera sotto canestro. 8:36, la partita è viva, Pistoia a palla in mano e sotto di 3 punti. Schina, servito Pollone, protagonista con 2 triple di questi ultimi 2 minuti. Ecco Schina, Schina prova a liberarsi, ancora palla per Benetti, ora Pollone. Pollone rischia di perdere, la perde, palla per la Libertas, ha toccato con il piede Pollone, è caduto di nuovo, quindi ancora un po' di spazzole per il sudore. Ecco la rimessa affidata a David Cuono. Ecco Penna che riceve e porta avanti il pallone. Penna, su di lui ancora Mowa. Penna, servito Tozzi. Fuori per Cuono. Cuono per Penna, fallo su di lui di Mowa che protesta, ma il fallo è nettissimo. Forse ci stava anche il fallo tecnico, perché Mowa protesta a ogni fallo. Primo fallo di squadra per Pistoia, rimessa fase di attacco per la Libertas. Ricordo che c'è stato un parziale di fatto di 12-0 dal 56-41, adesso 56-53. Ecco Vildera per Graves. Graves, c'è il fallo di Vildera in attacco sul blocco e palla di nuovamente persa dalla Libertas che è in grossa difficoltà in questo momento. La rimessa affidata a Pollone.
Di fatto Pistoia è riuscita a rimontare con Pollone, Benetti e Saccaggi in campo e schiena, lasciando in panchina Ife Ajay, che oggi è apparso molto in ombra. Ecco Saccaggi, la palla per Mowa, esce ancora Pollone, ci prova da tre, ancora Pollone, sbaglia, rimbalzo di Penna, prova a scappare in contropiede Penna, c'è ancora fallo di, vediamo, di Pollone, dovrebbe essere il quarto fallo di Pollone, vediamo se ha ragione, no, terzo fallo di Pollone. 7:45 da giocare, ancora rimessa per la Libertas, affidata a Javon Graves, la rimessa ha servito Vildera per Penna in palleggio, Penna fuori per Graves che va in penetrazione, va da sotto Graves e subisce il fallo, poteva forse riuscire anche a segnare ma ha preso una bella stilettata sul braccio, avrà due tiri liberi. Due tiri per Graves, 7:33 alla fine della partita. Primo libero realizzato, 17 punti per Graves se non erro. Vediamo il secondo tiro libero per Javon Graves, anche questo realizzato, 18 punti per lui, 58-53. Saccaggi in palleggio, servito Mowa fuori per Pollone, ora per Bettiol ancora fuori per Mowa che prova la penetrazione, fallo di Vildera, giusto il fischio arbitrale per Vildera, se non sbaglio il quarto fallo di Vildera, situazione falli ora abbastanza gravosa per la Libertas. 7:16, ancora la palla per Pollone, ora Saccaggi, blocco di Bettiol, sotto ancora per Bettiol in palleggio, prova a girarsi su Vildera, va in gancio, bello il canestro di Bettiol, bravissimo questo ragazzo, dicevamo dopo 4 anni in America. 58-55, Graves ancora in penetrazione, subito il fallo di Mowa su di lui che non lo può tenere, troppo più veloce Graves. Arriva a 4 falli di squadra anche Pistoia e anche Mowa al quarto fallo. Entra Walker, esce Vildera, entra Possamai, Vildera gravato di 4 falli, Walker entra al posto di Mowa mentre Ajay entra al posto di Bettiol sul 58-55. Rimessa in fase di attacco per la Libertas, 6:54 da giocare. La rimessa per Tozzi, servito Possamai, ora Penna in penetrazione, canestro buono di Penna e fallo di Benetti. No, vediamo, parlano gli arbitri. C'è stato il canestro, infatti, però ci saranno comunque due tiri liberi per Penna, perché Pistoia è in bonus. No, i liberi sono per Tozzi perché gli arbitri hanno fischiato un fallo lontano dalla palla, quindi quello che contava era se il fallo fischiato su Tozzi fosse stato fatto prima del tiro di Penna. Realizza il primo tiro libero Tozzi, 59-55, 8 punti per Tozzi, sta per rientrare anche Piccoli. Secondo libero per Tozzi, questo è sbagliato, rimbalzo controllato da Benetti. Saccaggi, più 4 Libertas, Saccaggi, palleggio, prova a uscire Ajay, riceve invece Pollone, fuori per Walker. Walker prova a battere Graves, va Walker in penetrazione, si gira Walker, realizza, incredibile il canestro di Walker, marcatissimo da Graves, 59-57, più 2 Libertas, 6:16 da giocare, la palla ancora per Tozzi, Graves,
blocco di Possamai, Tozzi in angolo per Penna che prova la tripla, sbaglia Penna, rimbalzo di Benetti, ora la palla per Walker, Walker prova la tripla e la realizza, attenzione, Pistoia in vantaggio di un punto, incredibile qui da Lucca in diretta, Pistoia 60, Livorno 59, Graves, prova Graves la tripla, la mette Graves, 21 punti per Graves che risponde a Walker, 62-60, il palleggio di Saccaggi, Saccaggi ancora fuori per Walker, 5-28 da giocare, Walker in angolo per Ajay che prova la tripla, lui la sbaglia, rimbalzo lungo però arriva la palla a Saccaggi, Walker, Walker prova a battere Penna, Walker va in penetrazione, Penna gli ruba il pallone, lo dà a Graves che va in penetrazione, realizza Javon Graves, arriva a 23 punti Graves, una grande rubata di Lorenzo Penna, cambio, esce Cuono, rientra Piccoli, 5 minuti alla fine, la Libertas si riporta sul +4 con questi 5 punti consecutivi di

0: Ancora si deve asciugare il parquet. 64-60, 5 minuti alla fine. Ajay serve Saccaggi. Saccaggi in palleggio. Prova l'uscita Walker, su di lui Graves, ancora Walker. Poi scarica fuori per Ajay. Penetrazione, brutto passaggio di Ajay, palla persa. Non si è capito con Zanotti. La palla torna in mano alla Libertas, 4-50 alla fine. Ecco il palleggio di Penna. Prova a uscire Graves. Riceve ora Javon Graves. Marcato da Pollone, va in penetrazione Graves e realizza un altro canestro. Spettacolare Graves. 25 punti per lui. 66-60. Ora la palla l'ha rubata da Penna, però. Però non riesce a controllare Penna, che si è tuffato, rischiando di farsi anche male. Niente, niente di grave per Penna, solo battuto il braccio. 66-60, 4-27 da giocare, ma Graves 7 punti consecutivi, l'ultima penetrazione con una velocità impressionante. La palla per Schina, che è rientrato al posto di Pollone. Schina prova la penetrazione, scarica per Zanotti, ora Walker prova la tripla, sbaglia Walker, rimbalzone di Possamai che serve Piccoli, e ora Penna. Penna in palleggio, Piccoli, attenzione, si è fatto male Walker, che è scivolato, ma si è rialzato subito, si lamenta anche lui del campo scivoloso. Niente, niente di grave per Walker, è di nuovo tranquillo, si asciuga di nuovo il parquet. Questi ragazzini hanno avuto molto da fare stasera con questa umidità terrificante. Come dicono a Livorno, si sta meglio sul mare. Ecco, si ritorna alla rimessa con Penna, più 6 Libertas, 4 minuti da giocare qui su Radio Studio X in diretta da Lucca. Ecco Possamai, ora Graves fuori per Tozzi, che va in penetrazione, si alza Tozzi, sbaglia, rimbalzo è di Penna, ma c'è un fallo di Walker, fallo di, no scusate, di Saccaggi. Vediamo su chi, su Piccoli credo, ci saranno due tiri liberi per Piccoli, che era andato a provare a prendere il rimbalzo, è stato spinto da dietro. Due tiri liberi per Matteo Piccoli a 3.56 dalla fine. Primo realizzato, 3 punti per Piccoli. Anzi no, 5 punti per Piccoli, aveva segnato già due canestri. 2 su 2 di Piccoli, la Libertas torna sul più 8. Appena è tornato in campo Graves, le cose sono cambiate. Ecco Walker, prova a battere Graves, va in penetrazione Walker, stoppato, il rimbalzo di Graves che serve Penna, ora Graves ancora, prova la penetrazione, poi scarica ancora per Penna, Penna, passi di Penna, sì, troppo veloce nella partenza Penna, ancora 68-60 per la Libertas. Time out chiamato da coach Ciani. Daniele, un commento. Alla fine ne è venuta fuori una partita super gagliarda.
1: Sì, sì, allora un paio di considerazioni. Intanto l'avevamo detto che Pistoia ha un roster profondo, ha dei tiratori pazzeschi, ha dei giocatori con delle individualità incredibili, quindi non era assolutamente finita. Devo dire un paio di cose. Sicuramente per Livorno è salito in cattedra il giocatore di maggior talento e il suo nome è Javon Graves, veramente ha fatto vedere il bello e il cattivo tempo, perché oltretutto questo ragazzo è presente in ogni parte del campo, perché è in difesa, prende rimbalzi, tira da 3, da 2, penetra con una facilità veramente disarmante. L'altra considerazione è che Ajay, che è un giocatore di grandissimo talento, è rientrato in campo con lo stesso nervosismo, con la stessa, insomma, un po', con i nervi un po' a fior di pelle, come è uscito, perché appena entrato ha fatto subito un tiro da 3 sbagliato, dopo essere stato comunque a lungo in panchina, chi come me ha giocato a pallacanestro, l'allenatore ti dice non è che appena entri, dopo essere stato magari 20 minuti in panchina, dopo un secondo tiri. Lui invece ci ha provato, ha sbagliato, poi ha perso una palla, si è scusato con Zanotti. Quindi insomma, da una parte c'è stato un Grace devastante, da una parte un Ajay un po' nervoso, però grande merito di Livorno che nonostante Pistoia avesse rimesso il musino avanti è riuscita a riportare il vantaggio su 8 punti.
0: Intanto è rientrato Cuono al posto di Penna, quindi ora Cuono e Graves in regia per la Libertas, c'è la palla per Pistoia, sotto la palla per Ajay, è rientrato anche Vildera. Vildera prova a marcare Ajay che si libera e fa un canestro bellissimo. Aveva appena detto, si è smentito Ajay facendo un canestro dei suoi. 68-62, 3-14 da giocare. Ecco Graves per Vildera che va in penetrazione, scarica per Cuono che penetra, scarica per Piccoli e da sotto però sbaglia, recupera il rimbalzo Pistoia, schina in angolo, ci prova ancora Ajay, questa volta realizza Walker e si riporta a meno 3 Pistoia in pochissimo con due canestri di Walker, di prima di Ajay poi di Walker. 68-65, 2:50 da giocare.
1: Sì, ma questo Gianfranco ti fa capire che siccome mi sembra che questa partita perlomeno il terzo e quarto quarto sia molto molto simile a livello di ritmo, di intensità e di cazzim a una partita di campionato, questo ti fa capire quanto sarà equilibrato il campionato della 2 quest'anno, cioè anche se sei sopra di 13 non devi mai abbassare la guardia, i roster quest'anno si sono molto rinforzati, soprattutto Pistoia, ma insomma tantissime squadre sono molto forti, quindi non puoi mai dire di avere la partita in saccoccia, diciamo. Quindi in questo caso sono venute fuori le due individualità dei grandi talenti, di prima di Ajay che mi ha subito smentito, anche se Ajay devo dire che è molto più temibile in uno contro uno, anche se Vildera lo stava tenendo, ma comunque ha fatto un uno contro uno incredibile contro un giocatore che tra l'altro gli è almeno 5-6 centimetri più alto che Giovanni Vildera, e l'altro è Walker che si è inventato un altro canestro bellissimo, quindi in un amen Pistoia si è ritrovata a meno 3.
0: Si è rientrato subito Penna, questa volta al posto di Piccoli. Evidentemente Diana si rende conto che senza il playmaker fa più fatica Graves a liberarsi. Ecco Vildera, ora Graves scarico per Tozzi che prova la tripla, la sbaglia, rimbalzo di Schina prova subito il contropiede, Schina si ferma, torna sui suoi passi. 2:30 alla fine, Schina prova a liberarsi, Walker marcatissimo da Cuono, Schina prova a battere Penna, poi scarica per Ajay, c'è ancora la rimessa per Pistoia ma rimangono solo 4 secondi per l'azione pistoiese. 2:19 alla fine, Penna si occupa di Schina, Cuono si occupa di Walker, Graves è su Pollone, Tozzi su Zanotti che è rientrato, Vildera su Ajay, ecco ci prova ancora Walker da 3, sbaglia, rimbalzo però di Zanotti, era finito il tempo, non ha toccato il ferro, ha toccato il tabellone il tiro. La palla è per la Libertas, è la protesta di Walker ma ha ragione l'arbitro, era finito il tempo. 68-65, c'erano solo 4 secondi per il tiro di Walker, la palla ha toccato la parte bassa del tabellone, non il ferro. La palla è per la Libertas, 2:14 da giocare. Tozzi per Penna marcato da Pollone, ecco Penna che supera la metà campo, scarica per Graves prova la penetrazione, Graves va da sotto, tira, un canestro clamoroso di Graves che arriva a 27 punti. 70-65, 1:56 a giocare. Pollone fuori per Ajay prova l'uno contro uno contro Vildera, Ajay ci prova da 3, sbaglia Ajay, rimbalzo è di Penna. 1:40 da giocare, più 5 Libertas. Qui su Radio Studio X una partita meravigliosa, questa sera la finale del trofeo Lovari. Ecco Graves che prova ancora ad andare dentro, scarica per Tozzi, ci prova Cuono da tre, l'errore di Cuono, la palla per Pollone che prova il contropiede, va, scarica per Ajay che prova ancora la tripla, la sbaglia questa volta, rimbalzo di Tozzi che serve Penna, 1-13, la Libertas può controllare, Penna, Penna lascia passare un po' i secondi, un minuto ora alla fine, 9 secondi per l'azione, 8, Penna fuori per Cuono, Cuono va in penetrazione, va da sotto, fallo su Cuono che avrà due tiri liberi, Cuono che ha sbagliato molti tiri oggi ma non ha mai paura, subito pronto alla penetrazione con due folletti come Graves e Cuono, la Libertà si divertirà tantissimo, ieri hanno fatto 49 punti in due, oggi Graves è ripetuto con 27 punti, Cuono un po' più in ombra oggi ma comunque sempre sul pezzo, ora due tiri liberi per lui, esce Penna, rientra Piccoli per la prossima difesa che dovrà affrontare la Libertas. Due tiri liberi per David Cuono, David Reginald è il suo secondo nome, Cuono. Primo tiro libero segnato, 71-65. Secondo libero per Cuono. Dentro anche questo, 72-65. Più 7 a 53 secondi alla fine. La palla per Schina. Il blocco per liberare Walker. Riceve ora Walker, su di lui ancora Graves. Walker. Prova la penetrazione Walker. Poi scarica fuori per Zanotti che prova la tripla. Sbaglia Zanotti, rimbalzo di Vildera e la palla per Graves, potrebbe essere stata l'ultima speranza per Pistoia, Graves in palleggio, supera la metà campo, 26 secondi alla fine, Graves va in penetrazione, Graves poi scarica per Vildera, fuori per Cuono, sotto per Vildera, recupera la palla Piccoli, Tozzi ci prova da due, sbaglia Tozzi, rimbalzo di Zanotti, 10 secondi alla fine, possiamo dire a tutti che la Libertas ha vinto il trofeo Lovari, ora ci saranno due tiri liberi per Schina, 6 secondi alla fine, Daniele, ma possiamo già commentare questa ottima vittoria della Libertas?
1: Sì sì, ci voleva, è stata dura, si sapeva che Pistoia sarebbe rientrata, onore a Pistoia che comunque mi è piaciuta tantissimo come squadra. Due considerazioni velocissime Gianfranco, la prima è che tutti coloro che avrebbero avuto qualche dubbio sull'investimento massiccio che ha fatto la società e il buon Marco, che ricordiamo in qualsiasi parte del mondo e dell'etere ci senta, è stato un investimento ben riposto, perché questo ragazzo veramente fra ieri e oggi ha fatto vedere delle cose incredibili e soprattutto si è preso per mano la squadra conducendola alla vittoria nell'ultima frazione di gara. L'altra considerazione è che la preparazione atletica è molto buona di Livorno, che ha retto molto bene. Un'ultima cosa, gli assist sono rimasti 4, quindi da migliorare questa cosa qui. Comunque complimenti alla Libertas che si aggiudica il primo trofeo dell'anno, 72-67 il punteggio finale.
0: Bene, finisce così 72-67, la Libertas si aggiudica il trofeo Lovari qui a Lucca, festa per i tifosi livornesi, spero che vi sia piaciuta questa partita raccontata su Radio Studio X, che segue la Libertas e la seguirà per tutto l'anno. Vi lasciamo la musica stupenda della radio e vi diamo appuntamento alle prossime partite della Libertas, di cui vi terremo informati sui social. A presto, a presto!

0: partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e un minuto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
2: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
12: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

buona svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X, dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
2: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
1: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
11: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
12: Stai ascoltando Radio Studio X.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 24 e 58 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Dove la differenza è nella selezione.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao ciao.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. In the mix.